0: Design Love. La traccia gira sul campione di Love Is You, un disco del 1977 di Carol Williams.
1: Love is you, your rich smile.
0: L'idea e fantastica voce dell'esordiente Sophie Alix Baxter produce Groove Jet, If Design Love. La traccia gira sul campione di Love Is You, un disco del 1977.

0: London, composto da Brian Duggans e Gary Cobain, che con questa Papua New Guinea del 1991 incontrano il successo internazionale, inseguito fin dal 1980. Basilda. Basilda.
1: Good morning, Forever Young.
2: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

Nei primi anni 90 era obbligatorio sperimentare. Creare nuovi suoni era l'hobby preferito dai producer. Con l'avvento di synth sempre più avanzati, la sperimentazione è sempre stata la base del duo di Manchester, The Future.

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry, di Beppe Martire.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine e disco and

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky.

0: di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì di pomeriggio o sera sui rilievi del Triveneto, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e alla centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massimo intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Good morning, Forever Young. Good morning from Ritmo 80.
2: Good

0: non c'ho voglia stamattina.
1: Come non c'è voglia? Dai, ma no, ma scusa, è ritmo 80, scusate, ce lo chiede sempre. A che ora comincia il casino con i marchini? Perché non hai voglia stamattina? Che è successo?
0: Perché ho comprato, lo sai, oggi sono adesso quelle sue.

0: presi male, perché chi vuole un paio di collante usati non so da chi, non mi ricordo, facciamo recupero un po', dai. Dai. 40 euro,
1: mandate un messaggio a Ritmo 80, noi intanto possiamo cominciare il programma.
0: Sì, sì. Fai abbastanza di... schifo sta cosa. Sì, comunque...
1: hai bisogno di dire qualcos'altro? Ok, di... allora possiamo cominciare. Good Morning Forever Young con i Marchini.
0: Ma te ci sei solo in fans corona?
1: No. Sono i calzetti e le mutande.

0: Signore e signori, state ascoltando i Marchini con la
1: bello
0: K. Eh sì, e poi questa è una richiesta che ci è arrivata cantata dagli ascoltatori.
1: Davvero?
0: Dei Marchini. Senti cosa dicono.
2: Dai. Ci piacerebbe ascoltare
0: cosa?
2: Un programma intelligente.
1: Ah sì,
0: allora
2: che abbia un filologico.
1: No,
0: sì.
2: Per niente.
0: No. Vabbè, quello è sicuro che non ce l'ha.
2: Che sia pieno di tanti argomenti.
1: Vabbè,
0: sì.
2: Insomma, un bel programma.
0: Come?
1: Intelligente.
0: Ce la faremo a farlo, socio?
1: Non lo so, credo di no.
0: No,
1: credo
0: di no. Cioè, però allora ci sono ogni tanto.
1: Ce la fai a fare la Ferrari te un giorno?
0: No.
1: No, è uguale.
0: C'è cioè che. Vabbè, no, dicevo che praticamente a volte capita.
3: Domande del c***o,
1: sì. Stai calmo.
0: Calmo Antonio Locascio. Però può essere che delle volte capiti di fare delle affermazioni come quando sei a fare la spesa. Oh, ciao, ma cosa fai qui?
1: La spesa, cazzo.
0: Quella è una classica domanda del cavolo che uno potrebbe tenersela per sé. Oppure.
4: Amo, sto andando all'autolavaggio.
5: A lavare la macchina?
4: No, mi vado a fare una doccia così, giusto per non consumare l'acqua a casa. Ma che cazzo di domanda faccio, Anie?
0: Cioè, delle volte capita appunto di dover rispondere a delle affermazioni che non hanno senso. Oppure, per esempio, è successo al nostro Antonio Locascio.
5: Che fa Annaffifiori?
3: Eh?
5: Annaffifiori?
3: No! No, scherzi? Questa è grappa, perché loro la mattina gli faccio fare colazione con una brioche in cappuccino, poi dopo gli do un goccetto di grappa, poi un po' di sambuca con un caffè con... Certo che Annaffifiori! Che c***o sto a fare secondo te? Domande del c***o, vaffanculo.
0: Ok, e questo è lo spazio.
1: Finitevi.
6: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e

0: troppe domande in questa sigla. Noi invece dobbiamo rispondere già a qualcuno che ci chiede dalla prima mattina, da quando siamo arrivati. Oggi quali saranno i due segni fortunelli?
1: Siamo pronti. Benvenuti. Innanzitutto vediamo ieri sera per trovare la quadra, per trovare l'ispirazione astrale.
0: Sì?
1: Ho letto i nudi del pelo del mio cane. I nodi. Fa il pelo del cane fa i nodi.
0: Hai aperti e hai visto che il primo segno fortunato è?
1: Ariete. Sì. Ogni volta che andate a giocare a burraco c'è qualcuno a casa vostra che fa festa e gioca a scopa.
0: No.
1: Ognuno fa.
0: E il secondo segno?
1: Vix Vapor.
0: Ma siccome non esiste. Allora, io ho fatto un calendario con tutti i segni che ti sei inventato.
1: Sì, non sono inventato.
0: Mancava il Vix Vapor.
1: Vix Vapor c'è. È nato tra Vix Vapor. Se non ci foste, sarebbe un problema. Mm. Però da aprile a in poi, diciamo, a settembre vi si dimentica. capita.
0: Vabbè, capita.
1: Allora, era l'oroscopo di oggi offerto dalla mia generosa banca.
0: È impazzito. Okay. A domani con l'oroscopo. Good morning, Forever Young.

0: piace, anzi alcuni ci hanno detto ma perché non
1: cotto,
0: fate
1: è cotto e bruciato.
0: Bruciato, scusate, molti ci dicono perché non fate solo quello e andate via. Okay. Però c'è un problema perché gli ingredienti di cuoco li dice troppo veloci e anche il procedimento. Ok,
1: e quindi come si può fare?
0: A parte che da un sito internet,
1: sì, esatto,
0: dove
1: magari
0: sono tutte le istruzioni, però certo, volendo c'è anche un altro modo
1: okay. qual è
0: quello di scrivere al volo.
1: se riuscite
0: c'è proprio la frase, sì, okay, che possiamo concludere è attaccata al c***o. Ok, detto questo,
2: vabbè,
1: la classe. No, la quindi classe. Signore e signori, arriva qui in con i Marchini con la K il cuoco di
0: cotto e bruciato ta ta ta ta ta ta ta ta ta,
1: okay,
0: ta, ta, ta. Il pranzo è servito. Beh, però che io non è che ho tutto
1: il tempo,
0: allora,
1: esatto.
0: Allora,
1: lei è il
0: io sono il cuoco.
1: Io
0: no.
1: Perfetto.
0: Okay. Macchina digitale ai funghi, ingredienti per 8 persone, qui è stata fatta una multa. Ah. Un savoiardo, 4 kg di zucchero, un gatto castrato, una terza corsia della 14, 4 etti di gorgonzola andato male, due noci, un nocino, un caricabatterie, sale e pepe cubi.
1: Procedimento.
0: Non fare niente per 14 minuti.
1: 14 minuti, cioè i cronometri, esatto. 14 minuti. No, al 14 minuti che sia
0: pulire la farina con la maionese, la salsiccia e il carbone ardente. Il composto è ignorante, bello ignorante.
1: Perfetto.
0: Frustare la tipa che un po' le piace.
1: No,
0: appendere a tacapanni.
1: Che sono cose sue, però scusi, eh.
0: Appendere la tacapanni nuovo a forma di funco.
1: Sì.
0: Svuotare l'acquario dei pesci,
1: sì,
0: e fare il bagnetto ai pesci. Andare a Venezia e comprare una gondola souvenir e poi buttarla nel canale grande.
1: Ah, così.
0: Unire la panna, baciare con la lingua una a caso, prima però lavarsi i denti, finire la coperta dell'uncinetto e servire su un telefono di nuova generazione.
1: Perfetto, se non avete capito c'è un sito dove
0: www.veneziabella, ma io non ci abiterei.
1: .com.
3: Good morning, Forever Young.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Oh Marco,
1: dimmi.
0: Oh, non mi ricordo più cosa volevo dire.
2: Lo so io.
1: Cosa voleva dire?
2: Chiudiamo la prima ora.
1: Ah, voleva dire così. Tra poco ritorniamo. Good morning forever young. Dove
2: qua,
1: su?
2: Qua su Ritmo 80.
3: Sono le 6:50.

0: tocca. It's My Life, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran, che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia, altro tema l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove è in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va due volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa due volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: Come ti chiami?
1: Marco Cortinato.
0: Anche io.
1: No, tu ti chiami Marco e basta.
0: Cosa facciamo?
1: Facciamo, puoi abbassare un po' il tono?
0: Sì.
1: Perché adesso noi
0: dobbiamo... Ciao, come ti chiami?
1: Dai, dobbiamo creare la giusta atmosfera.
0: Sì.
1: Perché adesso arriva il lento.
0: Io sono Marco, te?
2: Tutto a posto? Nole.
1: Adesso arriva il lento, che generalmente non c'è,
0: sì,
1: ma tanto offerto direttamente da noi, dai marchini di Good Morning Forever Younger.
0: Te di chi sei il figlio?

0: solo come quello.
1: Scaldano due minuti dentro al focolare, sotto al vecchio vaso. Non li puoi criticare.
2: I libri Avicii o Avicii.
3: No, i questa libri è uguale. I libri della settimana, amici. Facciamo anche un po' di sana cultura, certo. E andiamo a vedere quali sono le uscite librarie.
2: Librarie
3: della settimana, sì. Due novità anche oggi.
2: Tipo
3: Di Sacrosanto Emanuele.
2: Sacrosanto
3: Emanuele. Compagni di glassa.
2: Compagni di glassa. Allora, quindi usa una metafora.
3: No,
2: per...
3: non è un romanzo, la storia.
2: Una spy story. Vai.
3: La storia di quattro pasticceri che dopo anni si ritrovano per preparare la torta nuziale di un noto personaggio di spicco della malavita di Porto Rotondo. Tra glassatura, ricette, topi morti, case, foto. Fogli di giornali, tronisti e beccamorti. Una storia un po' incasinata, però volendo.
2: Cioè, scusa un attimo, era partito bene. Cioè,
3: poi dopo si è perso. L'autore si è un po' perso.
2: Diciamo allora, che l'incipit.
3: Glassature, ricette, topi morti. Già,
2: già lì uno si
3: case, foto, fogli di giornali.
2: Siamo da canzone di
3: tronisti e beccamorti. Una storia un po' incasinata, ma si legge.
2: Sì, sicuro.
3: Poi no. Un altro libro.
2: Guarda,
3: allora,
2: ascoltando la sigla io avrei già un altro utilizzo per quel libro, però
3: Furio Mammone chi è? È un nuovo libro, un nuovo autore,
2: sì.
3: Furio Mammone
2: emergente.
3: Ha fatto tanti libri su più o meno uguali, che sono dei manuali, che addirittura la parte 10.
2: Come si chiama questo?
3: Quella volta che è parte 1.
2: Lui si chiama
3: Furio Mammone.
2: Me lo segno.
3: Il suo vero nome è Gatto Mammone, però
2: non so, va bene.
3: Furio Mammone.
2: Allora, questi genitori che mettono in
3: quella volta che, ed sì, è un elenco, piccole storie, no, sì, che lui gli sono capitate.
2: Quella volta che
3: parte
2: mi è successo.
3: Parte 1.
2: Vai.
3: Dunque, quella volta che sono andato trans con i buoni pasti.
2: Cioè lui
3: con i buoni pasti
2: li hanno scalati,
3: non lo so, bisogna leggere. Quella volta che
2: perché devo prendere il libro
3: e lei per sapere come
2: no andata. Perché magari dice qualcuno mi ha dato un'idea
3: quella volta che sono andato a trans con i buoni pasti, quella volta che mi è rimasto chiuso il gatto nella lavatrice,
2: sì,
3: quella volta che mi sono seduto su una panchina verniciata, quella volta che ho menato una suora.
2: Questo no,
3: di Furio Mammone
2: il libro, guarda,
3: quella volta che
2: vado subito a comprare, soprattutto per quello dei buoni pasto. Io guardo il momento di pagare con te 50 euro
3: dolorante.
4: Good morning forever young
2: con Marco Corona e

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi.

0: Ogni giorno Ritmo 80, ogni giorno Good Morning Forever Young insieme ai Marchini, e ogni giorno è il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
2: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Ah sì, la zuppetta.
4: Onda di vita.
5: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
6: Questa zuppetta è un programma da capra.
7: Dove è finita il vostro senso dell'umorismo?
8: Lunedì 15 giugno 2026, 166esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vito.
9: Vito Catozza è ritornato, più crudele, più spietato.
10: A me l'unica donna che mi fa girare la circonvallazione del sangue è mia moglie derelitto, una femmina appetitosa, 1,40 m, 140 kg, sembra una scatoletta di cimentale enorme. Io tutte le volte che la vedo non resisto, la prendo per le bazzette, la devo baciare.

0: pensiero positivo.
1: Gli avari sono dei contemporanei antipatici, ma dei graditissimi antenati.
2: Tu zio è morto.
3: Sì, è morto zio! Sarà l'unica rete!
4: Alzati e cammina.
5: Chi cammina? Ma che dice? Ma quello è proprio...
0: Le frasi del cinema.
6: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Bring the

0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è badalone. Il termine viene utilizzato per indicare una persona sciocca o ingenua.
2: Scemo! Scemo! Scemo, a me che solo

0: Ladies and gentlemen.
1: Il resto del Marchino.
2: Andiamo
1: a Ravenna
2: in un ristorante. Sì. Sono entrati dei ladri durante la notte per provare a rubare qualcosa in cassa.
1: Certo.
2: Ma non c'era niente.
1: Non c'era niente. Cioè, la cassa l'avevano liberata.
2: Sì, perché cazzo la lasciano lì per
1: loro. Appunto, esatto. Cioè, no. Anche loro geni, no? Aspettatevi.
2: Allora, se vuole fare una rapina a prima dell'ora di chiusura. Le cose, la BC.
1: Quella che hai imparato tu in galera.
2: Cioè,
1: no?
2: Le rapine non si fanno né all'inizio della giornata, ma verso la fine.
1: Verso la
2: chiusura.
1: Fine, quando diciamo. Ma quando dobbiamo dirlo noi?
2: No, vabbè, lo sanno, si sa. Però questi ladri qui, che non sanno le cose, sono andati in notturna.
1: Ah.
2: E? Hanno provato a aprire la cassa e c'erano pochi spicci. Dai, lasci proprio gli spicci. E allora cosa hanno fatto?
1: Lo spuntino.
2: Hanno apparecchiato un tavolo.
1: Ah, però ha detto, giustamente. Non c'è niente.
2: Hanno apparecchiato, hanno tirato fuori qualche grissino, qualche condimento, qualche...
1: Ma cioè, te ti immagini che si ladri, cioè... Che di solito si fa molto veloce, no? Entri,
2: preso la birra
1: e via.
2: No,
1: calma.
2: Guarda, c'è la foto. Hanno apparecchiato, vedi, con l'olio, i grissini, qualche prodotto che andava sulla pizza che era lì nel frigo.
1: Sì.
2: Niente, hanno apparecchiato e poi sono andati via senza lasciare la mancia.
1: Hai capito? Cioè, non si fa così, no?
2: Cioè, almeno
1: ho capito che il servizio, cioè, lo devo fare da soli,
2: però almeno là è 1-2 euro.
1: Capito? Ma poi, se magari non erano neanche di Ravenna, no? C'erano in vacanza.
2: In vacanza, non lo so di dove erano questi ladri. Non lo so, non è che posso sapere tutto. Li conosco, non è che non so chi siano.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: caffè. Voglio un caffè.
1: Vedi, non siamo
0: soli. Ho voglia di un caffè.
1: Allora, facciamo una cosa. Stai calma, anche perché facciamo una cosa. Noi chiudiamo questa seconda ora insieme. Ci prendiamo il caffettino, così ci dà lo slancio per aprire la terza ed ultima ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young.
2: Se c'è da firmare, firmo. Ci sto.
1: Vabbè. Cosa c'entra? No, solo prendere un caffè.
2: No, niente, posso.

0: George Benson, Turn Your Love Around, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv
2: di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco.

0: Formula 1 Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
10: con Marco Corona.

0: condoglianze. Io compro forse un pacco di caffè.
1: Capito?
0: Ho 110 lode, ho fatto pure un master. Ma qui nella mia classe mi sembra un cabaret.
1: Capito?
0: Io da domani porto tutti quanti

0: lontani da me.
1: Questa bella, sembra, ma è una denuncia sociale del fatto che l'insegnante, pur avendo tutte le competenze, è costretto a promuovere anche quelli che, insomma, da 3 anni rifanno la prima.
2: Bella, bella, bella anche il tuo tuo pensiero. Mi piace molto. Andiamo avanti. Ah, mi piace tutto, sono molto d'accordo, andiamo avanti.
1: Ma no, cioè di solito non lo sei mai. Chi è che ti ha chiamato prima mentre andava la canzone, ho visto?
2: La prof.
1: Tisana.
2: No, è la...
1: Cosa?
2: La prof.
1: Ah, la prof? Chiamato?
2: La prof di italiano.
1: Cosa ha detto?
2: Eh?
1: Eh?
2: Che dovrei...
1: rifare la prima.
2: La mia prof... non la prof di mio figlio, la prof di italiano.
1: Esatto.
2: La prof di italiano.
1: Ti ha richiamato e ha detto, ti ho ascoltato.
2: Ti ho ascoltato.
1: E non sei il più migliore dei due.
2: Non sei il più migliore dei due, non metti un verbo. Ci vediamo.
1: Ci vediamo.
2: Ci vediamo oggi, porta grembiule nero come remedio.
3: Good morning, forever young. Yeah,

0: Ciao Marchini.
1: Ciao Franci.
0: È il momento. Quello della frase motivazionale.
1: Mi sono preoccupato, c'è questa pausa.
0: Non c'è niente di cui sorridere.
1: Ah no?
0: È finita.
1: Ah,
0: ciao Marchini.
1: Allegria, è uno stato d'animo.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro. Scopri di più su biorepack.org.

0: buongiorno, ma un bar aperto per un caffè qua.
1: Ragazzi, ce l'ho, è che siamo quelli dell'ufficio informazioni. Attenzione, vado con la sigla.
2: Vai con la sigla registrata.
1: I consigli.
2: Non è registrata. Ma fai ancora una ripreparata.
1: Dopo voglio fare la sigla. I consigli di Marchino. Per risparmiare.
2: Ma vuoi farla registrata? Devi sempre farla.
1: Sì, sì, live.
2: Attenzione!
1: Sì, vai.
2: Allora, io avevo pronto un po' di cose.
1: Sì, è perché sono tanti i consigli che vogliamo darvi ad ogni puntata, quindi seguiteci.
2: Risparmiamo la luce, la luce in casa, perché l'aspirapolvere, la cosa per darla. Cioè, alcuni elettrodomestici sono. Elettrodomestici.
1: Quindi, essendo elettrodomestici,
2: la scopa con... elettrica, no?
1: Funziona con energia elettrica. Okay. E allora noi come facciamo per risparmiare?
2: Attenzione, voi prendete per esempio un bastone di una scopa normale.
1: Sì, ok, adesso voglio vedere dove arrivi.
2: Un gatto. Il vostro gatto.
1: No, ho già capito.
2: Adesso il montaggio, immaginatevelo.
1: È un po' difficile.
2: E attenzione, il vostro gatto diventa uno sweeper fantastico. Lo passate tranquillamente. Se proprio non volete infilargli la manico, prendete per la coda e passate sopra il televisore, la ragnatela in alto. Cioè, ragazzi, il gatto per raccogliere la polvere è fantastica. Poi il gatto si prende
3: proprio.
2: Lo fa. Poi dopo rimane un po' sporco. Un giro in lavatrice a basse temperature,
1: non glielo vogliamo dare,
2: non esagerate, non 90 gradi che si cuoce.
1: Animalisti, sì, è qua, è qua.
2: Un giro in lavatrice così.
1: Continuo da solo.
2: Una strizzatina. Volendo, per risparmiare la luce, si può lavare il gatto anche a mano. Nel lavello, tranquillamente, si dà una botta al gatto.
1: Basta, portatelo via, grazie.
2: Funziona.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: momento di tornare in onda solo per salutarvi, per dire grazie per averci seguito anche oggi, grazie per aver seguito Ritmo 80. Domani è importante, allora, questo è importante ricordare che domani mattina alle 6 saremo ancora qua. Good morning Forever Young. Ciao. Good morning, good morning
1: Forever Young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
2: Dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Adventures, Drawing the Sea of Love e Abba, Fernando.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesirin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza in provincia di Venezia dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia. Tale il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone ma viene

0: sigillata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche, ed è tutto grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un'altra estate finalmente arrivata e questi sono i suoni della Rip Parade, la Rip Parade più estiva che ci sia. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprosida. Vi parlerò quest'oggi del mese di giugno del 1983. È un periodo particolarmente importante. Infatti alla posizione numero 3 della nostra Rip Parade incontriamo The Gretchen Band e il motivo è quello che si chiama Jeopardy.

0: disco veramente fantastico. Erano The Greg King Band con Jeopardy a piazzarsi alla numero 3 della nostra classifica. Siamo pronti a salire di una posizione in avanti, quindi alla numero 2, dove ci sono i Culture Club, capitanati da Boy George, e il motivo reggae è quello che si chiama Do You Really Want to Hurt Me?
1: Hit Party!

ma che musica elegante. Era nel Culture Club di Boy George alla numero 2 della nostra Hit Parade con Do You Really Want to Hurry. Attenzione, perché a questo punto stiamo per ascoltare la canzone più forte del mese di giugno del 1983. Si tratta di Ovvero e Proprio Primato, una delle canzoni più scaricate, più vendute, più ascoltate di sempre. Lui è il re del pop, Michael Jackson, e il motivo è quello che si chiama Billie Jean.

0: alla Riff Parade del mese di giugno del 1983. Riff Parade che con questa bellissima canzone si conclude, ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ci sentiamo qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Ritmo Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Sting, We'll Be Together.

1980, Delegation, You and I. Dal 1986, Billy

0: nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 10 e 1.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Nathalie, My Love Won't Let You Down e The Doobie Brothers, Long Train Running.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente. Da Teheran filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro, numero 10 al mondo, inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 € al mese, 36 rate e anticipo 4.980 €. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 €, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Aggiungi ritmo.
4: Anticipo 4.980 €. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 €, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata.
4: Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni Twirly.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresca, arriva sta zuppetta.
2: Oh, ventici, e questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 15 giugno 2026, 166esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Vito.
6: Vito Catozza è ritornato, più crudele, più spietato.
7: A me l'unica donna che mi fa girare la circonvalazione del sangue è mia moglie derelitto, una femmina appetitosa, 1,40 m, 140 kg, sembra una scatoletta di simmentale enorme. Io tutte le volte che la vedo non resisto, la prendo per le bazzette, la devo baciare.

0: pensiero positivo.
1: Gli avari sono dei contemporanei antipatici, ma dei graditissimi antenati.
2: Tu zio è morto.
3: Sì, è morto zio! Sarà l'unica rete!
4: Alzati e cammina.
5: Chi cammina? Ma che dice? Ma quello è proprio...
0: Le frasi del cinema.
6: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Bring me

0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è badalone. Il termine viene utilizzato per indicare una persona sciocca o ingenua.
2: Scemo! Ma me che dolore è?
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: C'è un rappresentante di Vini Pregiati che una sera sta a casa e squilla il telefonino, risponde, fa pronto? E la voce gli fa, buonasera, mi scusi, volevamo sapere se ha disponibilità di una bottiglia di Brunello di Montalcino, riserva reale del 1971. Quello fa, sì, guardi, è disponibile. E alla metà da culo e attaccano. Questo capiva su tutte le voci, fa, guarda che maleducati screanzati. Via, e va a letto tutto un po' incazzato. Dopo circa 3 ore gli squilla il telefono un'altra volta, fa pronto? E dall'altra parte gli fa, buonasera, stazione dei carabinieri. Mi scusi, ma per caso ha ricevuto la telefonata di un tizio che gli chiedeva una bottiglia di Brunello di Montalcino d'epoca? Quello fa, sì, guardi, è stato veramente uno screanzato. Lo sai cosa mi ha detto? E il carabinieri fa, no, che gli ha detto? Mi ha detto di mettermela in quel posto. Allora il carabinieri fa, mi scusi, ma quanto tempo fa è successo? Guardi, circa 3 ore fa. E allora le vado dal culo che è a temperatura ambiente.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

dal 1986. Talk Talk, Life's What You Make It. Dal 1985 Sandra, in the hit

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 11.

0: Whitney Houston, How Will I Know, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Mr. Jack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
6: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nei weekend alle 20
6: in versione extended full show.
7: Masterchef 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa la può

0: 90. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Ma da quanto tempo vi aspettavo? Su Ritmo 80 arriva l'appuntamento con 80 gradi. Io sono Marco Greco, la voce di questo programma. E beh, insomma, ci siamo già conosciuti. Nel senso che se ci avete già ascoltato, sapete cosa succede. Vi faccio ascoltare le canzoni di tutte le estati. Esatto, le canzoni di tutte le estati. E si parte subito con gli anni 80. Partiamo con Shine On Dance, Carrara.
2: Estate 1984.

famosa, ma quando chiedo in giro, ma ti ricordi chi erano? Non mi ricordo chi erano, che raro ragazzi. Siamo avanti, arriva Vasco Rossi e la versione remix di Molella di Rewind o Rewind.

questo pezzo di Duke Dumont, questo produttore inglese, con la voce anche di Jax Jones, singolo anche, ho usato un campionamento di un pezzo di Whitney Houston che è My Love Is Your Love, è veramente incredibile. Con questo chiudere la puntata, mi piace veramente. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti, se vi siete persi qualcosa andate nella nostra sezione cassette del sito, basta andare su ritmo80.it, 80 scritto a numero. Ciao a tutti da Marco Greco, ciao!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: This generation rules the nation with Vrashan.

0: Strawberry Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself.
2: You sanctify yourself, sanctify, be a part of me.
1: Dal 1985, Michael

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani con droni e bombardamenti nel sud del paese. Le reazioni: la presidente della Commissione Europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. E anche la premier Meloni plaudi il memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità anche in Libano. E i mercati brindano all'annuncio dell'accordo. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seoul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, petrolio ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread con i titoli tedeschi poco sopra quota 70.
1: E adesso le news regionali. In Puglia, a poco più di 60 giorni dall'inizio dei giochi del Mediterraneo, il ministro dello sport Andrea Bodi predica unità. Dal forum tenuto a Manduria, a Bodi lancia un appello alla compattezza politica, spegnendo le polemiche sugli allarmi lanciati dal territorio, assicurando grande lavoro per garantire risultati eccellenti. Rassicurazioni che arrivano anche sul fronte economico, con la conferma della tranche di 8 milioni di euro e sulla gestione degli impianti post evento, che sarà affidata alle valutazioni di studi indipendenti per garantire la massima trasparenza. Sempre in tema giochi mediterraneo in Puglia, il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato la piena fattibilità dell'evento, definendo la messa in sicurezza di 45 impianti in 21 comuni una scommessa che il territorio deve assolutamente vincere. Sostenuto da uno stanziamento governativo di 350 milioni di euro, il commissario ha evidenziato come le strutture rappresentano un investimento duraturo per le nuove generazioni. Per sopperire ai ritardi della pianificazione originaria e all'assenza di un villaggio olimpico, la struttura commissariale ha inoltre predisposto la alloggio dei 5.000 atleti attesi a bordo di due grandi navi da crociera. Da Francesco Dal Vento di Dello Studio.
0: Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde, appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Excellent nella tecnologia.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da Dicioni su skoda-auto.it.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti per cominciare con un altro Master Jack 90. Questa è la versione corta.
3: Welcome.
2: Cominciamo subito con quelli col petto villoso, bello fluente. Cos'erano? Latinoamericani? No, americani? Vabbè, quelli là. No Mercy da 96. Non è che mi piacesse proprio tantissimo sta traccia. Dobbiamo mandarla? La mandiamo, ok. No Mercy con Where Do You Go del 96. Benvenuti Master Check 90.

0: era No Mercy con Where Do You Go. Adesso arriva la buona anima di Robert Miles, che ne ha fatte tante. Tra queste forse non è andata benissimo One on One.
1: È andata bene.
0: Arriva Robert Miles con un'altra di quelle che è andata piuttosto bene. Ok, così?
1: Sì.
0: Con One on One del 96.

0: Era Gala con Coming to My Life dal 98, intanto in questo Masterchef 90 nella corte che vi aspetta dal lunedì al venerdì 12.30, 19.30, prima di pranzo e prima dell'aperitivo, così poi dopo vi si apre anche lo stomaco. Grazie a me abbiamo ascoltato, per cominciare, Non Mercy con Where Do You Go dal 96, Robert Miles One and One dal 96, cazzo, hai fatto uno sforzo di ricerca a sto giro, Dennis Jack, complimenti, e poi dopo Gala con Coming to My Life dal 98, un sompetto di 2 anni, che mi sembra anche logico, un sompetto sulla testa di Gala, che era altro 1,20 m, quindi non parli sopra, era anche abbastanza semplice. Grazie alla parte super mixatissima, che poi si offende se non lo dico, che ha mixato sapientemente Dennis Jack con i suoi Lady. Grazie a Dennis Jack con la...
1: This is Al Jazeera.
2: Va bene, dai.
0: Grazie a Dennis Jack per la parte super mixata, che poi si offende. Prego, grazie! Che poi si offende se non lo dico. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, perché rimaniate su Ritmo 80. Ciao!
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: di Don Ledì.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

classica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1987, Madonna, Cozy Neck Motion. Dal 1987, Jody Watley, Looking for a New Love. Dal 1987, Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Anche nella prossima ora su

I Wanna Dance With Somebody, un disco di allora con i suoni di ora. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: 14 e un minuto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ogni giorno accade la stessa cosa, ma a noi fa solo piacere, nel senso che ogni giorno partono i ballatissimi.
3: I ballatissimi.
2: E buon pomeriggio anche oggi, sono Sabino Pastore, buon pomeriggio. C'è Davide Ferrarini di fronte a me, purtroppo non è un bel vedere, comunque buon pomeriggio anche da parte sua. Siamo pronti per un'altra ora da passare insieme come capita ogni giorno. Grazie a voi che ci venite a trovare ogni giorno. Il primo di oggi è bellissimo, è di Jamiroquai, si chiama Space Cowboy.

Se state ballando, state facendo la cosa giusta, perché noi qua ci sforziamo ogni giorno di portarvi a danzare lì dove siete, anche se magari siete in una situazione in cui non è possibile, che so, state guidando un autobus per dirne una. E un saluto a tutti quelli che stanno facendo esattamente questo. Continuate, anzi, alzate il volume, così ci ascoltano tutti quanti e ci fate felici. Dunque, il disco è di Live Element, si chiama Be Free, nel pomeriggio di Ritmo 80. Adesso Todd Terry, anche questa è stupenda, si chiama Keep on Jumpin'.

Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

Uno dei simboli degli anni 90 è ovviamente questa The Rhythm of the Night di Corona, e è un classico nel senso che tu vai dal DJ e gli dici metti qualcosa di anni 90 e lui subito parte con The Rhythm of the Night. Ferrarini no, perché c'è una conoscenza musicale molto più ampia, quindi via, adesso ai Duci, Dragostea.

Certo che mettere Dragostea e poi Waves di Mr. Probs, devo dire, ci vuole un bel coraggio. L'abbiamo fatto e non c'entrano nulla, però via, questo è molto più elegante, diciamolo, anche se magari la cantante di Aiduci in questo momento ci sta ascoltando e devo dire anche probabile. Si va avanti nel pomeriggio di Ritmo 80.

questo è uno di quei dischi che sono un po' come Beetlejuice, no? Se li pensi per tre volte poi appaiono come per magia. È successo anche oggi With This Ring, Let Me Go. Era Molella ovviamente la cover di un vecchio brano di Evan 17. Ora Robin S, meravigliosa come sempre. Il brano è Love.

Lo confesso, ero molto più giovane, in quel periodo questo disco mi faceva impazzire, cioè questo tipo di disco mi faceva impazzire, con la voce fatta bene, con il beat giusto. House of Glass, Disco Down, questo è il pomeriggio di Ritmo 80, il pomeriggio che noi chiamiamo i ballatissimi. Io sono Sabino Pastore, lui che non vedete fortunatamente, io però purtroppo sì, si chiama Davide Ferrarini e sta suonando questi dischi, prima House of Glass, ora The Good Man, Give It Up.

0: Anche oggi abbiamo dovuto sobbarcarci quest'onere tremendo, quello di scegliere l'ultimo disco del giorno, che è sempre importante perché sai, in posizione enfatica alla fine uno se lo ricorda poi, no? Ed è quello di Blitz Team che abbiamo scelto oggi, si chiama People Have the Power, direttamente dal 1993, per chiudere l'appuntamento di oggi con i ballatissimi che tornano ovviamente domani, sempre alle 14 per un'altra ora da ballare. Basta così? Perfetto. Vi saluta Davide Ferrarini che è qui di fronte a me, io sono sempre Sabino Pastore e vi do appuntamento a domani pomeriggio alle 14 su Ritmo 80. Ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi
3: su ritmo80.it,
2: sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
4: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love. Dal 1985, Bruce Springsteen, Born in the USA. Dal 1983, Real Life, Send Me an Angel.

0: Ernst & Darby, Dance Little Sister, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, In Excess, Original Sin. Dal 1982, The Clash, Should I Stay or Should I Go?
1: Darling, you got to let me know, should I stay or should I go?
0: Dal 1984, Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 16 e un minuto.

0: Hai ascoltato Stevie Wonder, All I Do, in Arada Michael Walden, Reach Out.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessato il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese, della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace.
2: E adesso le news regionali. I militari del Reggimento Piemonte di Torino costituiscono infatti il nucleo centrale del contingente italiano della neonata UOFI, l'unità operativa franco-italiana che fa il suo storico debutto al vertice internazionale francese. Affiancati dai colleghi liguri e dalla gendarmeria transalpina, i carabinieri torinesi garantiranno la sicurezza dei leader mondiali, inaugurando un nuovo modello operativo per il pattugliamento congiunto e la gestione dei grandi eventi. Restiamo in Piemonte, dove in arrivo un nuovo scudo finanziario contro il dissesto idrogeologico. La giunta regionale ha stanziato oltre 3 milioni di euro per finanziare 69 interventi urgenti di messa in sicurezza distribuiti in tutte le province. I fondi saranno destinati a progetti immediatamente cantierabili, dal consolidamento delle strade alla difesa dei versanti franosi, con la quota maggiore di risorse riservate ai comuni del torinese. Da Francesco Dal Vento di Nello Studio.
1: È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80,
4: sempre in forma.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Hit, apri Ritmo 80.
8: Subito, Michael.
9: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto, con CarPlay o Android Auto.
10: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
9: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
11: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro. Indi, copri di più su biorepack.org.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritmo 80, alla radio ufficiale dei Forever Young, ci sono tre canzoni fortissime e compongono il manipoletto di tre motivi che sono l'ossatura della nostra Hit Parade di cui parleremo quest'oggi, cioè della classifica del mese di giugno del 1988. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da uno spumeggiante Tullio De Piscopo con Andamento Lento.

con andamento lento ad aprire la nostra retroreda piazzandosi alla posizione numero 3. Saliamo di una posizione in avanti e alla numero 2 della nostra classifica c'è Eddie Grant. Il motivo si chiama Gimme Hope Johanna.

0: uno dei Reggae Master che ritorna con questa canzone meravigliosa che ha fatto ballare intere generazioni. Era Eddie Grant con Gimme Oh Johanna alla posizione numero 2 della nostra Race Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra classifica c'è un personaggio italiano che in quel periodo si stava facendo conoscere. Sarebbe diventato un artista di calibro internazionale, ma questo è uno dei suoi dischi d'esordio. Lui si chiama Jovanotti e il motivo è quello intitolato Gimme 5.
1: Then you rock and roll, then you roll and rock, then you got to do it.

0: della Giovanotti con Game 5 a detenere il primato della Rip Parade del mese di giugno del 1988. Un saluto a tutti gli amici sintonizzati su Ritmo 80, la radio ufficiale di Forever Young. Noi ci ribecchiamo qui alle 9.30 o alle 16.30 di tutti i giorni per un'altra fantastica Rip Parade. Ciao a tutti da Lele Prosida.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: dal 1983, 1, 2, 3, Runaway. Dal 1989, Lisa Stansfield, All Around the World.
1: Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30, 80 gradi con Marco Greco.
2: Ritmo 80.
3: Sono le 17.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Good morning forever young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 euro.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Cari Forever Young,

anche con noi per esplorare queste playlist estive di 80 gradi. Questa era la colleghiala di Gary Lowe e adesso da un ballo che comunque si faceva in coppia a qualcosa che ci ha fatto ballare anche sudare parecchio in discoteca. Snap, Rhythm is a

Robbins Dance, e con questa di Jamiroquai Space Cowboy. Io credo di avere da qualche parte ancora anche il cappello di Jason Kay, quello con le piume per intenderci. Vabbè, con questa vi saluto, con questa immagine veramente calda, incredibilmente rovente, vi saluto e al prossimo appuntamento con 80 gradi.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Control e Loredana Bertè in Alto Mare.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo ridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più Lamine Yamal. Stasera non ci sarà nella Spagna, che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran, Nuova Zelanda e Arabia Saudita, Uruguay, col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
3: Sono contento per il team, perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai!
7: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
9: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare. And you can dance for inspiration.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e hamburger di tacchino 400 grammi.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

dal 1980 George Benson, Give Me The Night. Dal 1982 Indy.

0: Relax e Bee Gees Warm Ride. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Mastercheck 90.
4: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Mastercheck.

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Checo, you're ready.
2: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per un altro Master Check 90, la corta che va in onda su Ritmo 80 dal lunedì al venerdì. Stavo per dire tutti i giorni, poi avrei già insomma immaginato le cassiatone, il mascherone. Ecco, esatto. Sembri uno a cui hanno tolto la mascella quando parli così. E che vi aspetta quando? A mezzogiorno e 30 alle 19:30 con un sacco di bella musica Dance House del 90. Cominciamo subito col primo pezzone. Arrivano i Beats Int,

Erano i Beats International con Dubby Good To Me dal 90, a questo punto è London Vita col pelo da fuoro, col pantalone aderente, col cinturone, dai. I've been thinking about you. London Vita, I've been thinking about you dal 90.

0: È andata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato per cominciare i Beats International con WG2090, poi dopo il London Beat, un po' di... cos'era questa qua? Funky Country Dance, la roba è...
1: House.
0: Quando uno cerca di dire la sua, poi dopo viene puntualmente mazzolato, è importante che ci sia questo rapporto di amicizia profonda tra il regista e me.
2: Il regista di
0: Stoccato
2: Sorrentino.
0: Dal Jack Sorrentino, vabbè, la grande felicità in maschera. Poi dopo dicevo,

0: 98 e abbiamo chiuso con un pezzo che quindi antecedeva i 90.
1: Antecedeva.
0: Che quindi precedeva i 90 di due anni, è una cosa, una licenza musical poetica che ci concediamo qualche volta. Quindi anche sto giro un sacco di bel sound, è stato bellissimo ascoltare le tre proposte super mixate da Dales Jack con la sua mascherona leddata che non cessa mai, perché io volevo che si spegnesse un giorno, che pigliasse fuoco, invece no. Invece l'ha comprata in Cina la maschera, però funziona, è l'unico prodotto cinese che funziona 70 anni. Posso vedere se magari hai qualche agente chimico che ti scoppia in faccia? No, che mi diventi come gioco con la maschera sciolta e vedi lo ammazzi tutti gli altri DJ. Suono io. Vabbè. Grazie a tutti da Cecco, grazie da Dennis Jack.
2: Grazie!
0: E da Cecco Corvasce è veramente tutto, l'appuntamento per la prossima. Ciao.
3: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corvasce e Dennis Jack.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 meteo.
2: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, vi segnalo solo qualche nuvola, qualche velatura che si fa vedere al sud, con la possibilità domani martedì di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, nell'area delle Murge, sui monti del Gargano, ma fenomeni davvero isolati. E poi un po' di variabilità all'estremo nord-est, con qualche acquazzone temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per essere, ripeto, estate, con temperature che però riprendono piano piano a salire e da mercoledì ulteriore evidente rialzo, prossimo fine settimana bollente in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
7: Parte il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1982, mixati da Beppe Martire. Si comincia con Vasco Rossi.

con Ritmo 80 suona il Festival Mar. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1982. C'è un 45 giri davvero straordinario, strasuonato nei jukebox. Si chiama Do You Really Want to Hurt Me? I Culture Club.

0: un cartello particolare che io sottoscrivo perché è un simbolo. Musica e vita, eccolo là. Grazie per la bella frase. Grazie.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1982, suonata da Beppe Martire.

0: preparati, pronti? Voi non lo sapete, ma io tutto l'anno parlo di voi. Perché, ve lo dico subito, perché quando mi chiedono qual è il momento più bello della mia vita di presentatore, non posso citare che l'Arena di Verona, per cui vi voglio ringraziare ancora una volta. Grazie.
1: Grazie. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.

0: degli Oscar della canzone. Sì, potrebbe essere anche la notte degli Oscar.
1: Festival Marra. I DJ di Ritmo 80 mixano l'estate anno per anno. Sei dentro l'estate del 1900.

0: amici, bentornati al
1: Festival Mar su Ritmo 80.
2: Su Ritmo 80 si riparte con il Festival Mar e tutti i successi dell'estate del 1982. Sul palco con Don't Go, Yasu!

0: detto che facciamo troppa musica straniera. Potevamo stupirvi facendo altre cose che non posso dirvi da ridere. Però questa sera esageriamo con la musica italiana.
1: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del

qui al Festival Mar di Ritmo 80 e si continua con un altro di 45 giri ai primi posti della Hit Parade dell'estate del 1982 con Da Da Da Trio.

0: ragazzi, questo è il di più.
1: Il Festival Mardi Ritmo 80 continua senza sosta e tra i più gettonati dell'estate del 1982 non potevano mancare loro con Rio, i Duran Duran.

0: Che atmosfera, Miguel Bosé! Miguel Bosé, grazie. Bene. Con la tua voce profonda.
1: Grazie a voi tutti quanti, buonasera, ciao, ciao, grazie, ciao.
0: Grande Miguel protagonista! E dai, io, Miguel! Ciao, ciao, ciao, Miguel Bosé!
2: Vieni al Festival Mar con

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro. Scopri di più su biorepack.org.

0: One, two. Disco Mix, il mixato più lungo d'Italia.
1: On Ritmo 80.
2: It's spinning the time.
0: Beppe Martire.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

0: si chiude il flight case di Dani, borsa di dischi di Jerry.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: FAQ del Flight Case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.